quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con nevi e